zan, pa pa pa do di do di, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do di. Yes, man, my river is evening. Yeah, up the lazy river.

badu bidi bo bo do di do zit ba ba ba di bo bo do di zit. Yes. Man, I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.